La donna del giorno sempre di torno in cielo sta, venir cucagno per bandiere, vita più nobile donna si dà. Raso di petti le lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Raso di petti le lanci di forbici al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale

Bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.